vecchie, o il trone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

0: Natascha mit Memo beim Radio von da. 12 Minuten nach die 9 haben wir's.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Ja, die Bibi Vaplan macht nicht einfach nur Musik. Sie erschafft ganze Welten. Mit ihrer neuen EP «Jüne Nektar» nimmt uns Bündner Künstlerin mit in eine Welt zwischen Traum und Realität. Jessica Capretz hat mit ihr über ihre neue Musik und den Steg der Songs geredet.
2: Ai dat nova musica del Nief Mond dell'artista romanche Bibi Vaplan. Ella desce questa findiamna sia nova EP Jüne Nektar a quella scol soundtrack de siu codis de sia novella Jüne Nektar 37. Quei codis a le diu la primavera vergada. Pia scodet ihr Bibi Vaplan va all in con ses projects musicals a quei usa ecul proxim. Ti la musica actuale alla Bibi Vaplan tradiu a mi el discurs cam prim alla stu scriver tot ses texts a vonca in solitun a vinius vit londer.
3: Questa è un po' differente. Il Blair va un interlauter. Ma per questa creazione è proprio e non è fare avanti che non aveva il text non è di nuovo.
4: In casa da bestia da amatire scroda in un sem profondo.
2: Ed è scia tuna al nif toc duce sön che è il toc principal della EP Jüne Nektar. Il codice con l'istoria della Maria Rosa si tratta che Bibi Vaplan e in prima linea su di se siemis alla domanda c'è realtà e c'è bo.
3: Also c'è la grande resumazione del codice dell'essenza del semis e della magia. Quando mondo è blevro mai, c'è es real, c'è es verdà, c'è es un semis. Quando grand può essere semis, ci viene in real tutta quella tematica intorno a qui. E anche la canzone dice sogni, è proprio in un viaggio tra i differenti mondi per quasi accettare la forza di accettare la verdà.

0: programmesch, lur erklärt tot im Papü Elektronik.
1: David Londer, alla fin de l'Iamne, dati l'entire canzun, allus vesus è s'esfundrà en quel mond della Maria Rosa.
2: Las minutas romances.

0: Il text non es in nue. Der Schiettune al Nief Tag Dutsche Sön kei e al Tag Prinzipal de la IP Jüne Nektar. Al Kodisch gulli Stare de la Maria Rose se trägt es Kobibi va plan en en prima linie sur de Sessiemis a la demanda c'è realitat a c'è bo.
1: Also c'è la grande resumazione del Kodisch der l'essenza del Sömis e de la magia. Quem domanda blei promai c'è es real, c'è es verdà, c'è es un Sömis. Quand grand può essere Sömis, ci viene in real tutta quella tematica intorno a quai. E anche la canzone d'Uccio Sön, e proprio in un viadi tra i differenti mondi, per quasi accettare la forza di accettare la verdà.